va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

stato già tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più.

Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Che giorno è?

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone, occhi di biglia in tempesta, sciolgono l'anice, sciolgono l'anice.

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e abbattuto, centrato e sparato, tra stelle e baratto.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'EDF è tornato a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto. Le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi. È la prima volta da aprile che si torna ad attaccare Israele dallo Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, ha dichiarato un funzionario americano. Ora le forze armate statunitensi sono in allerta. Viaggio del Papa in Spagna, ieri la messa per la solennità del Corpus Domini. No, una fede privata e comoda, dice il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
2: Es un pueblo lleno de pasión che ama la vita e lo manifesta.
3: Un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta, dice a Madrid Papa Leone degli spagnoli. E la Spagna ricambia con un'accoglienza entusiasta dopo i lunghi 15 anni fino ad oggi trascorsi ad aspettare che un pontefice mettesse piede in Spagna, coi reali Felipe e Letizia ad accoglierlo sulla pista di atterraggio. E a fine mattina arriva il momento del primo discorso ufficiale del Papa in Spagna, alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile, un fervido invito alla Spagna ad abbandonare narrazioni divisive e polarizzanti della realtà sociale e della storia, rifuggire approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il finale è un convinto apprezzamento al paese per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo tradotto, dice Leone, in attivo impegno per la pace.
2: Con la missione apostolica nascita.
1: Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev e ha chiesto anche di appoggiare la proposta di un dialogo diretto Ucraina-Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Poi un piano in 5 punti su cui lavorare per i colloqui con Mosca. Il primo step è il congelamento della linea del fronte. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi. L'aggressore è stato arrestato. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali alla sottoscrizione con una primaria controparte. Perù testa a testa alle presidenziali tra la candidata conservatrice Fujimori e Roberto Sanchez Palomino. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros, Zverev commosso vince il suo primo slam e poi Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.
4: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La festa per l'Ascoli Calcio, delirio per il picchio in Piazza del Popolo, fuochi d'artificio, caroselli di auto e migliaia di tifosi in centro per la promozione. La squadra esulta dalla balconata del Caffè Miletti. L'Ascoli non sogna più, ora la realtà è che si tratta della Serie B. La promozione avrà ricadute economiche, ha detto il sindaco Fioravanti, che ha assistito al finale nella curva sud. Conferirò a mister Tomei la cittadinanza onoraria. Lo merita sicuramente. Allarme negli chalet tra chef e camerieri, un'impresa a trovarli. La stagione ormai entra nel vivo con spiagge affollate da nord a sud. Si fa fatica a reperire professionisti nelle cucine, nelle sale e anche nei bar. E poi c'è l'incubo Bolkestein, rischio caos. Sarà una gara tra ricchi. Montagnoli di SIB per le aste sulle concessioni dice c'è ancora troppa incertezza. Gli appuntamenti con la musica in città, Dardas, Saturnino, Orcomia, Risa e Levante. Sul Memorial Troiani contatti anche con il cantante Raff. Preziosi

0: al Teatro Romano, Boni e Ron alla Milanesiana, Ascoli poi in blues in Piazza del Popolo, contest con talenti in erba al Campetto dei Santi Filippo e Giacomo. La ricostruzione a Castignano, che è il nuovo polo scolastico, accorperà le scuole dell'infanzia e primaria nella struttura incontrata a Galvone a Castignano. Particolare attenzione ai più piccoli, con ambienti pensati per favorire il rapporto con l'esterno. Ancora le notizie da San Benedetto, l'app, le fiere, lo yacht che riapre con buone prospettive dell'estate. La vicepresidente degli albergatori Valentini dice: abbiamo potenziato le visite nei borghi. La politica, sabato primo consiglio, a sinistra volano stracci, il ritorno in Parlamento di Fede criticato da Partito Democratico e Rifondazione. I nodi restano con la presidenza dell'Assise e il capo di gabinetto del sindaco Mozzoni. Sulla primavera capisco le ragioni del deputato, ma è una questione di rispetto degli elettori, hanno commentato. Grotta a Mare nasce una palestra di solidarietà nella villa sequestrata alla mafia. L'immobile assegnato all'associazione Onfalos accoglierà i ragazzi con problemi di autismo. I titoli dedicati al calcio, riflettori ovviamente puntati sulla splendida vittoria dell'Ascoli sul Brescia, che di fatto ha decretato il passaggio in Serie B. Brescia schiantato, l'Ascoli ritorna in B, si titola sul Corriere Adriatico. Rizzo, Pinna, Silipo e Milanesi a segno nella finale che valeva una stagione. Schiacciante la superiorità dei bianconeri in tutti i 90 minuti che sono stati giocati di fronte ad un soldato che si è registrato al Del Duca. Silipo e la gemma da Cineteca, i voti altissimi per la squadra nel pomeriggio di gloria. Brescia dominato in ogni zona del campo. L'esterno e Rizzo Pinna danno spettacolo, Gori, gladiatori, Guglielmo non lo prendono mai. Pochi dubbi, ha vinto la squadra che meritava. Questa volta niente sorprese, ha vinto certamente la squadra più forte del campionato. Per le rondinelle a completo naufragio, Mallamo fallisce due occasioni chiave, Silvestri sbaglia tutto, Marras non incide, Crespi ultimo a mollare. I padroni di casa, Tomei esalta i suoi ragazzi e dice: alleno degli uomini veri. Il tecnico, artefice dell'impresa, guarda al futuro e dice: se resto non ho problemi a parlarne con il club. Il DS Patti incalza, il gruppo è incredibile, ha detto, la dedica speciale per mio nonno. Il picchio ha meritato tutto, noi ci riproveremo. Da Corrini a Patron Pasini l'amarezza è grande, il gol di Silipo, hanno detto, è stato decisivo per spegnere tutte le nostre speranze. E poi l'analisi sui tifosi: con un tifo così e una squadra così ce ne andiamo in B, hanno cantato i supporter bianconeri ininterrottamente per i 90 minuti, dai grandi vecchi al coach di Sinner, tante le presenze sugli spalti del Duca. Stadio letteralmente pieno con fumogene e coreografie, una giornata da ricordare. In tribuna sfilata di VIP e di mitici ex. In curva spunta la regina. Ovazione per Daniele Caccia, ritornato al Del Duca. Presenti anche coach Vagnozzi, tecnico della star del tennis italiano Jannik Sinner. Il sindaco Fioravanti in curva con gli ultra e Massimiliano Ossini, che non trattiene la gioia per la promozione. E poi la cavalcata da sogno, dipinta in sette cartoline dalla presentazione in Piazza del Popolo fino alla battaglia di Arezzo, una rincorsa destinata a restare negli annali. 11 vittorie consecutive, tutte di un fiato, un campionato fatto di gioie e delusioni, dolori e rinascita, sconfitte e trionfi, poi l'esaltante marcia nei playoff, momenti che resteranno scolpiti nel cuore dei tifosi del Picchio, perché un'emozione di questo tipo è davvero per sempre. Le pagelle poi della stagione, i voti a tutti i protagonisti dell'annata magica, assolutamente positivi voti tra 7 e 8, ma quello più alto 9 è stato dato a Francesco Tomei. Il mister è il vero artefice del miracolo della promozione. L'Ascoli ha un'identità di gioco alla quale non rinuncia mai. Patron Passeri non dovrà farselo sfuggire, ma le sirene lo stanno ammaliando. Un leader silenzioso, Passeri dice: ora devo blindare il mister, ritratto del presidente dalla svolta societaria del 23 giugno in un clima di sfiducia fino al tripudio di ieri, dall'eccessiva esposizione di Pulcinelli alla sua pragmatica riservatezza. Il trionfo è di tutto lo staff che ha superato ogni tipo di limite e previsione, organigramma snellito, agile e molto efficiente, con un progetto valido e vincente firmato Serie B. Sull'area tecnica, Patti e Tomei, coppia d'oro con loro bellezza e trionfi, il DS e l'allenatore sono stati gli artefici principali delle meraviglie sul campo della squadra. Figure complementari, uno ha costruito, l'altro ha condotto, il tandem comunque funziona. E poi il protagonista, l'anno della consacrazione per Simone D'Uffizi. Il giovane esterno è stato uno dei volti del trionfo di questo picchio, una stagione superba per la sua regular season che nei playoff dove ha brillato meno ma è stata spinta costante delle difese avversarie. D'Uffizi dunque da re de rebus a uomo chiave bianconero e il capocannoniere ha fatto ricredere tutti a suon di gol e giocate, assolutamente per lui un campionato eccellente. Per il prossimo anno resta uno dei pilastri dai quali ripartire senza se e senza ma. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa di Radio Ascoli. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

sono sbagliati. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità. Reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito un incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese, le guardie rivoluzionarie minacciano stamane oltre Hormuz, potremo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede. Le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
2: Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La festa per l'Ascoli Calcio, delirio per il picchio in Piazza del Popolo, fuochi d'artificio, caroselli di auto e migliaia di tifosi in centro per la promozione. La squadra esulta dalla balconata del Caffè Miletti. L'Ascoli non sogna più, ora la realtà è che si tratta della Serie B. La promozione avrà ricadute economiche, ha detto il sindaco Fioravanti, che ha assistito al finale nella curva sud. Conferirò a mister Tomei la cittadinanza onoraria, lo merita sicuramente. Allarme negli chalet tra chef e camerieri, un'impresa a trovarli. La stagione ormai entra nel vivo con spiagge affollate da nord a sud. Si fa fatica a reperire professionisti nelle cucine, nelle sale e anche nei bar. E poi c'è l'incubo Bolkestein, rischio caos. Sarà una gara tra ricchi. Montagnoli di SIB per le aste sulle concessioni dice c'è ancora troppa incertezza. Gli appuntamenti con la musica in città, Dardas, Saturnino, Orcomia, Risa e Levante. Sul Memorial Troiani contatti anche con il cantante Raff. Preziosi al Teatro Romano, Boni e Ron alla Milanesiana, Ascoli poi in blues in Piazza del Popolo. Contest con talenti in erba al Campetto dei Santi Filippo e Giacomo. La ricostruzione a Castignano, che è il nuovo polo scolastico, accorperà le scuole dell'infanzia e primaria nella struttura in contrada Galvone a Castignano. Particolare attenzione ai più piccoli, con ambienti pensati per favorire il rapporto con l'esterno. Ancora le notizie da San Benedetto, l'app, le fiere, lo yacht che riapre con buone prospettive dell'estate. La vicepresidente degli albergatori Valentini dice abbiamo potenziato le visite nei borghi. La politica, sabato primo consiglio, a sinistra volano stracci, il ritorno in Parlamento di Fede criticato da Partito Democratico e Rifondazione. I nodi restano con la presidenza dell'Assise e il capo di gabinetto del sindaco Mozzoni. Sulla primavera capisco le ragioni del deputato, ma è una questione di rispetto degli elettori, hanno commentato. Grottammare nasce una palestra di solidarietà nella villa sequestrata alla mafia. L'immobile assegnato all'associazione Onfalos accoglierà i ragazzi con problemi di autismo. I titoli dedicati al calcio, riflettori ovviamente puntati sulla splendida vittoria dell'Ascoli sul Brescia, che di fatto ha decretato il passaggio in Serie B. Brescia schiantato, l'Ascoli ritorna in B, si titola sul Corriere Adriatico. Rizzo, Pinna, Silipo e Milanesi a segno nella finale che valeva una stagione. Schiacciante la superiorità dei bianconeri in tutti i 90 minuti che sono stati giocati di fronte ad un soldato che si è registrato al Del Duca. Silipo e la gemma da Cineteca, i voti altissimi per la squadra nel pomeriggio di gloria. Brescia dominato in ogni zona del campo. L'esterno e Rizzo Pinna danno spettacolo, Gori, gladiatori. Guglielmo non lo prendono mai. Pochi dubbi, ha vinto la squadra che meritava. Questa volta niente sorprese, ha vinto certamente la squadra più forte del campionato. Per le rondinelle a completo naufragio, Mallamo fallisce due occasioni chiave. Silvestri sbaglia tutto, Marras non incide, Crespi ultimo a mollare. I padroni di casa, Tomei esalta i suoi ragazzi e dice alleno degli uomini veri. Il tecnico artefice dell'impresa guarda al futuro e dice se resto non ho problemi a parlarne con il club. Il DS Patti incalza, il gruppo è incredibile, ha detto la dedica speciale per mio nonno. Il picchio ha meritato tutto, noi ci riproveremo, da Corrini a Patron Pasini l'amarezza è grande. Il gol di Silipo, hanno detto, è stato decisivo per spegnere tutte le nostre speranze. E poi l'analisi sui tifosi, con un tifo così e una squadra così ce ne andiamo in B, hanno cantato i supporter bianconeri ininterrottamente per i 90 minuti, dai grandi vecchi al coach di Sinner, tante le presenze sugli spalti del Del Duca. stadio letteralmente pieno con fumogene e coreografie, una giornata da ricordare. In tribuna sfilata di VIP e di mitici ex. In curva spunta la regina. Ovazione per Daniele Caccia, ritornato al Del Duca, presenti anche coach Vagnozzi, tecnico della star del tennis italiano Jannik Sinner. Il sindaco Fioravanti in curva con gli ultra e Massimiliano Ossini, che non trattiene la gioia per la promozione. E poi la cavalcata da sogno, dipinta in 7 cartoline, dalla presentazione in Piazza del Popolo fino alla battaglia di Arezzo, una rincorsa destinata a restare negli annali. 11 vittorie consecutive, tutte di un fiato, un campionato fatto di gioie e delusioni, dolori e rinascita, sconfitte e trionfi, poi l'esaltante marcia nei playoff, momenti che resteranno scolpiti nel cuore dei tifosi del Picchio, perché un'emozione di questo tipo è davvero per sempre. Le pagelle poi della stagione, i voti a tutti i protagonisti dell'annata magica, assolutamente positivi voti tra 7 e 8, ma quello più alto, 9, è stato dato a Francesco Tomei. Il mister è il vero artefice del miracolo della promozione. L'Ascoli ha un'identità di gioco alla quale non rinuncia mai. Patron Passeri non dovrà farselo sfuggire, ma le sirene lo stanno ammaliando. Un leader silenzioso, Passeri dice: ora devo blindare il mister. Ritratto del presidente dalla svolta societaria del 23 giugno in un clima di sfiducia fino al tripudio di ieri. Dall'eccessiva esposizione di Pulcinelli alla sua pragmatica riservatezza, il trionfo è di tutto lo staff che ha superato ogni tipo di limite e previsione. Organigramma snellito, agile e molto efficiente, con un progetto valido e vincente, firmato Serie B. Sull'area tecnica, Patti e Tomei, coppia d'oro con loro bellezza e trionfi. Il DS e l'allenatore sono stati gli artefici principali delle meraviglie sul campo della squadra. Figure complementari, uno ha costruito, l'altro ha condotto, il tandem comunque funziona. E poi il protagonista, l'anno della consacrazione per Simone D'Uffizi. Il giovane esterno è stato uno dei volti del trionfo di questo Picchio, una stagione superba per la sua regular season, che nei playoff dove ha brillato meno, ma è stata spinta costante delle difese avversarie. D'Uffizi dunque da re dei rebus a uomo chiave bianconero. Il capocannoniere ha fatto ricredere tutti a suon di gol e giocate, assolutamente per lui un campionato eccellente. Per il prossimo anno resta uno dei pilastri dai quali ripartire senza se e senza ma. Ed è tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa di Radio Ascoli. Da Veruska Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano: oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Kallas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport, ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con Molli, lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato: prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ¡Viva la de la vida!
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Lorenzo Enrico.
1: In Blu 2000 News.
2: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento. Poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39.8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. Tutto, torniamo alle 12.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il sogno dell'Ascoli diventa realtà. I bianconeri tornano in Serie B travolgendo il Brescia con Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. Tripudio davanti agli 11.000 del Del Duca con la macchina infernale costruita da Tomei, Patti e Passeri che festeggia con un tris che di fatto manda al tappeto i Lombardi. Il Picchio torna in cadetteria dopo 2 anni di assenza con la squadra di Tomei che domina la finale playoff. Al triplice fischio la grande festa può iniziare con l'abbraccio collettivo e la premiazione che vede Curado alzare al cielo il trofeo dei playoff. Mister Tomei si gode il trionfo e il merito di questi ragazzi, ha detto: non hanno mai perso l'identità, che emozione per noi tutti vincere queste sfide. Il tecnico è stato artefice di un'annata davvero da incorniciare. La delusione, ha detto, dopo l'ultima giornata era tanta, ma loro e tutti noi insieme abbiamo saputo reagire. Sentiamo Mister Tomei.
2: Cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi, e questo alla fine gli ha dato una grande identità. E anche oggi, secondo me, contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica e umana. E i ragazzi, fanno i complimenti è scontato, però sicuramente è questo.
1: La gioia della famiglia Passeri con il patron che ha detto: questo è un popolo eccezionale, sono arrivato grazie a mia madre. E poi sul futuro dell'Ascoli dice Tomei: ormai qui in città ha preso la cittadinanza, nei prossimi giorni ci incontreremo, per me nessun problema, e pianificheremo quello che è il futuro in bianconero di Mister Tomei. Sentiamo anche il patron Passeri.
3: E sta nascendo qualcosa di bello, senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi quando avevano tempo libero stavano al picchio, perché mi piaceva

0: di stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Un po' mi davano per matti tutti quanti, allora io ci credevo. Fino ad arrivare, secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso. Comunque la squadra più forte siamo noi, non sa devono prendere gli amici da Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli quantomeno nel nostro girone, e al 90% uno degli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo il playoff, e lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta.
1: Così il patron bianconero Passeri. Intanto la gioia esplode in città con la regina delle Marche protagoniste. La festa dallo stadio si è spostata in centro storico, dalla terrazza del Meletti si sono affacciati mister e tutti i bianconeri per festeggiare con i tifosi. Una piazza gremita tra coreografie, canti, fuochi d'artificio. Tomei poi è stato premiato come miglior allenatore dei playoff. Il giocatore simbolo Rizzo Pinna, poi come detto tutti in centro per la festa, una serata che resterà sicuramente nella storia dei colori bianconeri nei prossimi giorni. Poi sarà ufficializzato il giorno in cui sarà proprio la festa per la promozione del club bianconero. Le altre notizie: allarme negli chalet della Riviera, mancano chef e camerieri, è un'impresa a trovarli. Difficoltà anche per reperire bagnini, è stato più difficile del solito, dicono i tecnici. Non manca soltanto la gente disposta a lavorare d'estate, in realtà non si trovano i professionisti di cucine, sale e bar. La politica sempre in Riviera, la rinuncia di Fede accende il dibattito, chi si candida deve accettare il verdetto delle urne. Il parlamentare pentastellato rinuncia al seggio prima ancora dell'insediamento del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Mozzoni. Nella coalizione emergono malumori e parte la riflessione sul dopo elezioni. L'ex consigliere Primavera tuona, è una questione di rispetto verso gli elettori. Il PD cerca di fare quadrato, ma restano comunque i malumori interni. Gli spettacoli, si va delineando quella che sarà il cartellone degli eventi ad Ascoli con Dardast, Saturnino, Orcomia, Risa e Levante. Si apre e si accende il Memorial Troiani in programma il prossimo 16 giugno ad Ascoli. Contatti forse con la special guest che potrebbe essere il cantante Raff. E poi tanti altri big preziosi al Teatro Romano, Boni e Ron alla Milanesiana. Il blues poi protagonista in Piazza del Popolo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Segue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane il suo discorso al Parlamento, il primo di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca da l'Italia, un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla borsa di Milano, l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: cielo e ci credono davvero. Spera.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Il sogno dell'Ascoli diventa realtà e i bianconeri tornano in Serie B, travolgono il Brescia con Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. Partiamo da quello che è accaduto ieri a Del Duca, un tripudio davanti agli 11.000 che hanno colorato lo stadio di bianconero. Una macchina definita infernale, costruita da Tomei, Patti e Passeri, che hanno festeggiato con un tris che di fatto ha mandato al tappeto i Lombardi. Ne parliamo in collegamento con Mario La Rocca. Mario, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Dunque, innanzitutto dici com'è stato questo risveglio da professionista che segue il calcio ascolano da sempre, ma anche insomma sotto la pelle da uno che è tifoso bianconero.
3: È stato un risveglio un po' come credo comune a tutti i tifosi, no? Non mi viene in mente di dire ascolani, ma diciamo che ha coinvolto un po' tutto il territorio, no? Non solo Piceno, non solo delle Marche. È sicuramente un risveglio positivo, come dimostrano anche le tante testimonianze e persone che erano ieri fino alle prime luci dell'alba in Piazza del Popolo a salutare la squadra. Direi anche meritato, finalmente ha vinto la squadra più forte, perché poi negli ultimi anni i playoff denotavano un po' questa mancanza delle famose seconde, che non riuscivano mai ad agganciare il treno per la Serie A. Invece quest'anno devo dire che i playoff hanno manifestato davvero una superiorità delle formazioni arrivate seconde, e la dimostrazione l'ha data proprio l'Ascoli, che ha battuto il Brescia in maniera netta nell'arco dei 180 minuti. Poi è vero, il calcio è fatto di episodi, sono stati episodi sicuramente che... Basta pensare al clamoroso gol che si è mangiato Malamo, che sarebbe stato un pareggio probabilmente a fine primo tempo, però con i secoli là potremmo riempire pagine di giornale e fare ore di radio, quindi giusto così ha vinto sicuramente la squadra più forte, ma lo hanno riconosciuto anche in ambienti bresciani.
2: Promossa in Serie B l'Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono di fatto le quattro squadre che saliranno. Parliamo di quello che è stato un campionato, una vera e propria cavalcata bianconera. Non c'è stato dubbio che una sinergia di questo tipo si crea raramente. Molti hanno paragonato questa stagione a quella dei diabolici, tra la stampa, i tifosi, la sinergia che si è creata con la società, con tutti i calciatori. C'è stata una sintonia e una chimica che si crea in pochissime occasioni. Secondo te è giusto paragonare quello che è accaduto quest'anno con l'epilogo straordinario di ieri con l'annata dei diabolici?
3: Ma guarda, per quanto riguarda la chimica tifoseria squadra sì, per il resto erano due situazioni diverse. Diciamo, la squadra dei diabolici partiva dalla testa degli ascolani, quindi dei soci, dal presidente a tutti i soci che erano tutti ascolani, quindi c'era questa pozione magica, no? che ha reso quell'anno anche lì indimenticabile. Questa è partita, devo fare un plauso ai tifosi, perché sono stati gli unici all'inizio a sposare questo progetto. E non dimentichiamoci che tutta l'imprenditoria, la gran parte dell'imprenditoria locale e non solo, all'inizio guardavano un po' con diffidenza, no? La famiglia Passeri, perché comunque in qualche modo legata alla famiglia Pulcinelli, una vendita della società che solo la famiglia Passeri, no, poteva affollarsi, viste anche i tanti interessi comuni che avevano con l'ex patron dell'Ascoli, e quindi non c'era questo amore con l'imprenditoria locale. Poi piano piano si sono avvicinati, a cominciare da Turla, Ubaldi, Morosini e quant'altro, hanno cominciato a riallacciare i rapporti, che sono poi alla fine esplosi, perché vai a trovare una persona che dice, no, che parla comunque male, che ha diffidenza in questa società. Brava la famiglia Passeri, bravo Bernardino soprattutto ad essere genuino, ad essere molto legato al territorio, ma soprattutto, ripeto, il plauso va ai tifosi che fin dall'inizio hanno sposato il progetto e hanno detto: noi siamo con voi.
2: e sono stati davvero il 12° uomo in campo, quello che come sempre raccontiamo ai microfoni di Radio Ascoli riesce anche in situazioni complesse a fare la differenza. Mario, dicevamo, una cavalcata da sogno, dalla presentazione in Piazza del Popolo fino alla battaglia di Arezzo, una rincorsa destinata a restare davvero negli annali. 11 vittorie consecutive, tutte d'un fiato, un campionato fatto di gioie e delusioni, dolori e rinascita, sconfitte e trionfi. Quando è stato il momento secondo te in cui hai capito che questo gruppo poteva davvero farcela e arrivare a davvero realizzare questo sogno della Serie B?
3: Guarda Verusca, non voglio spacciarmi per intenditore di calcio, no? Oppure ripeto, ah, molto tutti bravi. Io a settembre ho avuto un incontro con il direttore sportivo Patti, extra calcistico, quindi proprio non si parlava, poi ovviamente no, il tema diventa il calcio comunque. E in quell'occasione dissi a Patti che erano già trascorse settembre, quindi però parliamo di quinta, sesta giornata di campionato, ma non di più, e dissi a Patti: questa squadra è da primi tre posti. E lui, se contento, mi guardò ed era, perché poi la mia seconda affermazione fu: se arriviamo dopo l'ottavo posto è un fallimento, i playoff è l'obiettivo minimo, ma questa squadra è prima dei primi tre posti. E lui sì, un po' accettò, un po' mezza bocca, perché disse: beh, no, Dio, non esagerare, perché sai, i primi tre posti, perché è un fallimento, no, non è comunque un fallimento, perché comunque si era già visto. Quindi io sin dall'inizio ho detto che questa squadra era forte. Ci sono le registrazioni in radio quando, diciamo, c'è stato il momento un po' difficile, no, del campionato, dove l'Ascoli non riusciva a trovare la porta, c'era questo possesso, parlano, non c'erano le conclusioni in porta, dove dicevo piena fiducia a Tomei, perché Tomei è riuscito a dare un'identità a questa formazione, prima o poi si sbloccherà, prima o poi trova il varco, cioè fare 80 minuti dentro la metà campo avversaria, dagli oggi, dagli domani alla fine riesce a trovare il bandolo della matassa. Quindi ero molto fiducioso sulla promozione diretta. Il distacco di Arezzo era davvero enorme, quindi onestamente non ci ho creduto mai più di tanto, anche se poi alla fine la differenza è stato un gol, quindi era assurdo le speranze, e man mano che passavano le giornate crescevano. Però devo dire che è una formazione che secondo me, ma ai playoff ha dimostrato sin da subito di essere in palla, quindi credo che il 70-80% delle persone, al di là dello scetticismo ascolano che conosciamo un po' tutti, erano convinti che questa squadra, essendo la più forte, ce l'avrebbe fatta.
2: È la stessa cosa che ha detto poi il patron Passeri ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta di Campobasso: mi hanno dato del pazzo, del folle, ha detto, ma io l'ho subito affermato, noi vinciamo i playoff. Il patron bianconero era certo delle potenzialità di questo gruppo. Parliamo di quella che è stata la grande festa bianconera ieri, protagonisti i calciatori. Ascoli non vedeva questa sinergia, questa sintonia davvero da tempo, una festa bellissima anche se misurata in ogni angolo. Hai già notizie su quelli che saranno i festeggiamenti per la promozione in B, quando e dove sarà organizzata?
3: No, ti dico questa mattina no, anche se secondo me la festa più bella è stata ieri. Non so se riusciranno in tempi strettissimi ad organizzare una festa, perché poi è vero che ci sarà il palco del Memorial Troiani il 16 montato in piazza, però è anche vero che incombono le vacanze per i giocatori, che sono contrattualizzati fino al 30 giugno, però bisognerà capire lo sciogliete delle righe quanto avverrà, perché poi da, diciamo, in genere a metà luglio si ricomincerà. Quindi secondo me è stata già bella quella di ieri.
2: È stata davvero una grandissima festa. Dunque, dicevi, adesso è il momento della gioia, il momento dei festeggiamenti, ma è chiaro che noi dobbiamo parlare anche di quello che è il futuro immediato. C'è un campionato di Serie B, c'è una curva sud che deve essere ultimata per far sì che il nostro stadio possa accogliere delle squadre davvero importanti, no? Perché adesso ci siamo lasciati la C alle spalle, ma insomma tu l'hai visto già insieme a me, il parterre che ci aspetta per il prossimo campionato è di squadre molto molto forti. Cosa deve essere rivisto partendo da Tomei? Cittadinanza onoraria, ha detto il sindaco Fioravanti, blindatissimo, ha detto Passeri. Qual è il futuro del mister secondo te?
3: Ah, guardi, questo io mi auguro, perché comunque con Tomesi può davvero aprire un ciclo. Questa squadra gioca già a memoria con 2-3, ma non di più, ritocchi. Questa squadra può fare anche una Serie B importante, con meccanismi già rodati, con una squadra che praticamente solo Rizzo Pinna, bisognerebbe in qualche modo riscattarlo dal Cosenza, perché il resto è una squadra che potrebbe fare davvero recitare un ruolo da protagonista anche in Serie B. Certo è, quella di ieri poteva essere una giornata anche per far sì che dalla bocca di Tomei uscisse una frase del tipo un altro anno saremo ancora qui insieme. Invece anche nelle interviste che ha rilasciato post partita con le televisioni nazionali, vedremo, non è il momento, sono tutte situazioni che sai, l'emotività, l'emozione a volte ti fanno dire cose, l'istinto emotivo ti fa dire cose che poi non avvengono. Queste sue dichiarazioni un po' mi fanno pensare, ti dico la verità, mi fanno pensare, anche perché come non possono suonare le sirene per Tomei, come del resto anche per Patti. Il discorso di Patti secondo me è leggermente diverso, perché comunque lui è molto legato alla famiglia Pasteri, quindi non credo che Matteo Patti cambia la casacca. Tomei sì, sarà riconoscente a Patti, sarà riconoscente a vita, credo, della famiglia Pasteri. Poi c'è un discorso economico che è ovvio, che al di là dell'amore, al di là dei risultati, al di là di tutto, prevale su qualsiasi altra cosa. Quindi
2: però Tomei c'è sempre abituato.

0: lottano per salvarsi, no? Quindi a chi non farebbe gola una sirena di Serie A? Staremo a vedere, ripeto, quello che, cioè, fosse stato blindatissimo e Tomé convintissimo dell'Ascoli, di rimanere all'Ascoli, ieri sarebbe stata un'occasione ideale per dirlo, sarebbe stata una festa sulla festa. Il fatto che non ne parliamo, adesso vediamo, qualche dubbio mi viene.
1: Qualche dubbio ti viene, anche se, ripetiamo, il mister ci ha abituato a questo suo essere sempre misurato e ponderato in ogni occasione, quindi magari non si è voluto sbilanciare semplicemente perché ha questo tipo di approccio ad ogni situazione. Torneremo a parlare di calcio bianconero anche domani in zona mista, in diretta come ogni martedì dalle 18:45. Hai già qualche anticipazione che puoi darci?
0: Non voglio azzardare, spero di portare un protagonista domani in radio, poi vedremo, attendiamo, sto aspettando la conferma, avevo solo la promessa e vediamo.
1: Vi comunicheremo dunque nelle prossime ore chi saranno gli ospiti della puntata di Zona Mista domani, martedì, ore 18:45 in diretta su Radio Ascoli. Per il momento è tutto, io mi fermo qui da Verusca Cestarelli, grazie per l'ascolto e buona giornata a Mario La Rocca.
0: Ciao, grazie a voi, buon proseguimento.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli,

0: In Blu 2000 News.
1: Discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabéu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della conferenza episcopale spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
3: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, Linea Nostra.
1: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
4: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, Linea allo studio.
1: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole, di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro del dibattito politico, Leonardo Possati.
5: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
6: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie. Le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano. Oggi l'Italia è chiamata a una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
7: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici a Salute Pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
8: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre, contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità, un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39.8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla Borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Mileti per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
9: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Il sogno dell'Ascoli diventa realtà. I bianconeri tornano in Serie B travolgendo il Brescia con Rizzo, Pinna, Sili, poi Milanese. Tripudio davanti agli 11.000 del Duca con la macchina infernale costruita da Tomei, Patti e Passeri che festeggia con un tris che di fatto manda al tappeto i Lombardi. Il Picchio torna in cadetteria dopo 2 anni di assenza con la squadra di Tomei che dopo alla finale playoff. Al triplice fischio la grande festa può iniziare con l'abbraccio collettivo e la premiazione che vede Curado alzare al cielo il trofeo dei playoff. Mister Tomei si gode il trionfo, il merito di questi ragazzi, ha detto, non hanno mai perso l'identità, che emozione per noi tutti vincere queste sfide. Il tecnico è stato artefice di un'annata davvero da incorniciare, la delusione, ha detto, dopo l'ultima giornata era tanta, ma loro e tutti noi insieme abbiamo saputo reagire. Sentiamo Mister Tomei.
2: Cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi e questo alla fine gli ha dato una grande identità e anche oggi secondo me contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, la crescita calcistica e umana. I ragazzi, fanno i complimenti è scontato, però sicuramente è questo.
1: La gioia della famiglia Passeri con il patron che ha detto questo è un popolo eccezionale, sono arrivato grazie a mia madre. E poi sul futuro dell'Ascoli dice Tomei, ormai qui in città ha preso la cittadinanza, nei prossimi giorni ci incontreremo, per me nessun problema, e pianificheremo quello che è il futuro in bianconero di Mister Tomei. Sentiamo anche il patron Passeri.
3: E sta nascendo qualcosa di bello, senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano al Picchio perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare. Un po' mi davano per matti tutti quanti, però io ci credevo. Fino ad arrivare, secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, comunque la squadra più forte siamo noi, senza devono prendere gli amici da Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli quantomeno nel nostro girone, e al 90% uno degli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo il playoff, e lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta.
1: Così il patron bianconero Passeri. Intanto la gioia esplode in città con la regina delle Marche protagoniste, la festa dallo stadio e si è spostata in centro storico, dalla terrazza del Meletti si sono affacciati il mister e tutti i bianconeri per festeggiare con i tifosi, una piazza gremita tra coreografie, canti, fuochi d'artificio. Tomei poi è stato premiato come miglior allenatore dei playoff, il giocatore simbolo Rizzo Pinna poi come detto tutti in centro per la festa, una serata che resterà sicuramente nella storia dei colori bianconeri nei prossimi giorni, poi sarà ufficializzato il giorno in cui sarà proprio la festa per la promozione del club bianconero. Le altre

0: Le notizie, allarme negli chalet della Riviera, mancano chef e camerieri, è un'impresa a trovarli. Difficoltà anche per reperire bagnini, è stato più difficile del solito, dicono i tecnici. Non manca soltanto la gente disposta a lavorare d'estate, in realtà non si trovano i professionisti di cucine, sale e bar. La politica sempre in Riviera, la rinuncia di Fede accende il dibattito, chi si candida deve accettare il verdetto delle urne. Il parlamentare pentastellato rinuncia al seggio prima ancora dell'insediamento del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Mozzoni. Nella coalizione emergono malumori e parte la riflessione sul dopo elezioni. L'ex consigliere Primavera tuona, è una questione di rispetto verso gli elettori. Il PD cerca di fare quadrato, ma restano comunque i malumori interni. Gli spettacoli, si va delineando quella che sarà il cartellone degli eventi ad Ascoli, con Dardast, Saturnino, Orcomia, Risa e Levante. Si apre e si accende il Memorial Troiani, in programma il prossimo 16 giugno ad Ascoli, contatti forse con la special guest che potrebbe essere il cantante Raff. E poi tanti altri big preziosi al Teatro Romano, Boni e Ron alla Milanesiana, il blues poi protagonista in Piazza del Popolo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Rádio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese.
3: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia, anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
2: Grazie al nostro inviato Paolo Fucili. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi russi.
4: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
2: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sull'azione di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,62%, a quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

due come noi non ci sono favole. Due come noi la smetti di piangere. E due come noi salutami tuoi.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Il sogno dell'Ascoli diventa realtà, e i bianconeri tornano in Serie B, travolgono il Brescia con Rizzo, Pin, Silipo e Milanese. Partiamo da quello che è accaduto ieri a Del Duca, un tripudio davanti agli 11.000 che hanno colorato lo stadio di bianconero. Una macchina definita infernale, costruita da Tomei, Patti e Passeri, che hanno festeggiato con un tris che di fatto ha mandato al tappeto i Lombardi. Ne parliamo in collegamento con Mario La Rocca. Mario, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, innanzitutto dici com'è stato questo risveglio da professionista che segue il calcio ascolano da sempre, ma anche insomma sotto la pelle da uno che è tifoso bianconero.
2: È stato un risveglio un po' come credo comune a tutti i tifosi, non mi viene in mente di dire ascolani, ma diciamo che ha coinvolto un po' tutto il territorio, no? Non solo Piceno, non solo delle Marche. Sicuramente un risveglio positivo, come dimostrano anche le tante testimonianze e persone che erano ieri fino alle prime luci dell'alba in Piazza del Popolo a salutare la squadra. Direi anche meritato, finalmente ha vinto la squadra più forte, perché poi negli ultimi anni i playoff denotavano un po' questa mancanza delle famose seconde, che non riuscivano mai ad agganciare il treno per la Serie A. Invece quest'anno devo dire che i playoff hanno manifestato davvero una superiorità delle formazioni arrivate seconde. La dimostrazione l'ha data proprio l'Ascoli, che ha battuto il Brescia in maniera netta nell'arco dei 180 minuti. Poi è vero, il calcio è fatto di episodi, sono stati episodi sicuramente che... Basta pensare al clamoroso gol che si è mangiato Mallamo, che sarebbe stato un pareggio probabilmente a fine primo tempo, però con i secoli in A potremmo riempire pagine di giornale e fare ore di radio. Quindi è giusto così, ha vinto sicuramente la squadra più forte, ma lo hanno riconosciuto anche in ambienti bresciani.
1: Promossa in Serie B l'Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono di fatto le quattro squadre che saliranno. Parliamo di quello che è stato un campionato, una vera e propria cavalcata bianconera. Non c'è stato dubbio che una sinergia di questo tipo si crea raramente. Molti hanno paragonato questa stagione a quella dei diabolici, tra la stampa, i tifosi, la sinergia che si è creata con la società, con tutti i calciatori. C'è stata una sintonia e una chimica che si crea in pochissime occasioni. Secondo te è giusto paragonare quello che è accaduto quest'anno con l'epilogo straordinario di ieri con l'annata dei diabolici?
2: Ma guarda, per quanto riguarda l'alchimia tifoseria squadra sì, per il resto erano due situazioni diverse. Diciamo, la squadra dei diabolici partiva dalla testa degli ascolani, quindi dei soci, dal presidente a tutti i soci che erano tutti ascolani, quindi c'era questa pozione magica, no? che ha reso quell'anno anche lì indimenticabile. Questa è partita, devo fare un plauso ai tifosi, perché sono stati gli unici all'inizio a sposare questo progetto. E non dimentichiamoci che tutta l'imprenditoria, la gran parte dell'imprenditoria locale e non solo, all'inizio guardavano un po' con diffidenza, no? La famiglia Passeri, perché comunque in qualche modo legata alla famiglia Pulcinelli, una vendita della società che solo la famiglia Passeri, no? Poteva affollarsi, viste anche i tanti interessi comuni che avevano con l'ex patron dell'Ascoli. E quindi non c'era questo amore con l'imprenditoria locale. Poi piano piano si sono avvicinati, a cominciare da Turla, Ubaldi, Morosini e quant'altro, hanno cominciato a riallacciare i rapporti, che sono poi alla fine esplosi, perché vai a trovare una persona che dice, no, che parla comunque male, che ha diffidenza in questa società. Brava la famiglia Passeri, bravo Bernardino soprattutto ad essere genuino, ad essere molto legato al territorio, ma soprattutto, ripeto, il plauso va ai tifosi che fin dall'inizio hanno sposato il progetto e hanno detto: noi siamo con voi.
1: e sono stati davvero il 12° uomo in campo, quello che come sempre raccontiamo ai microfoni di Radio Ascoli riesce anche in situazioni complesse a fare la differenza. Mario, dicevamo, una cavalcata da sogno, dalla presentazione in Piazza del Popolo fino alla battaglia di Arezzo, una rincorsa destinata a restare davvero negli annali. 11 vittorie consecutive, tutte d'un fiato, un campionato fatto di gioie e delusioni, dolori e rinascita, sconfitte e trionfi. Quando è stato il momento, secondo te, in cui hai capito che questo gruppo poteva davvero farcela e arrivare a davvero realizzare questo sogno della Serie B?
2: Guarda Verusca, non voglio spacciarmi per intenditore di calcio, no? Oppure ripeto, ah, molto tutti bravi. Io a settembre ho avuto un incontro con il direttore sportivo Patti, extra calcistico, quindi proprio non si parlava, poi ovviamente no, il tema diventa il calcio comunque. E in quell'occasione dissi a Patti che erano già trascorse settembre, quindi però parliamo di quinta, sesta giornata di campionato, ma non di più, e dissi a Patti: questa squadra è da primi tre posti. E lui, contento, ma mi guardò come terra, perché poi la mia seconda affermazione fu: se arriviamo dopo l'ottavo posto è un fallimento, i playoff è l'obiettivo minimo, ma questa squadra è prima dei primi tre posti. E lui un po' accettò, ma un po' mezza bocca, perché disse: beh, oddio, non esagerare, perché sai, i primi tre posti, perché è un fallimento, no? Non è un fallimento, perché comunque si era già visto. Quindi io sin dall'inizio ho detto che questa squadra era forte. Ci sono le registrazioni in radio quando, diciamo, c'è stato il momento un po' difficile, no? del campionato, dove l'Ascoli non riusciva a trovare la porta, c'era il suo possesso palla ma non c'erano le conclusioni in porta, dove dicevo piena fiducia a Tomei, perché Tomei è riuscito a dare un'identità a questa formazione, prima o poi si sbloccherà, prima o poi trova il varco, cioè fare 80 minuti dentro la metà campo avversaria, dagli oggi, dagli domani alla fine riesce a trovare il bandolo della matassa. Quindi ero molto fiducioso sulla promozione diretta. Il distacco dell'Arezzo era davvero enorme, quindi onestamente non ci ho creduto mai più di tanto, anche se poi alla fine la differenza è stato un gol, quindi era assurdo le speranze, e man mano che passava il campione passavano le giornate, crescevano. Però devo dire che è una formazione che secondo me, ma ai playoff ha dimostrato sin da subito di essere in palla, quindi credo che il 70-80% delle persone, al di là dello scetticismo ascolano che conosciamo un po' tutti, erano convinti che questa squadra, essendo la più forte, ce l'avrebbe fatta.
1: È la stessa cosa che ha detto poi il patron Passeri ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta di Campobasso: mi hanno dato del pazzo, del folle, ha detto, ma io l'ho subito affermato, noi vinciamo i playoff. Il patron bianconero era certo delle potenzialità di questo gruppo. Parliamo di quella che è stata la grande festa bianconera ieri, protagonisti i calciatori. Ascoli non vedeva questa sinergia, questa sintonia davvero da tempo, una festa bellissima anche se misurata in ogni angolo. Hai già notizie su quelli che saranno i festeggiamenti per la promozione in B, quando e dove sarà organizzata?
2: No, ti dico questa mattina no, anche se secondo me la festa più bella è stata ieri. Non so se riusciranno in tempi strettissimi ad organizzare una festa, perché poi è vero che ci sarà il palco del Memorial Troiani il 16 montato in piazza, però è anche vero che incombono le vacanze per i giocatori, che sono contrattualizzati fino al 30 giugno, però bisognerà capire lo sciogliete delle righe quanto avverrà, perché poi diciamo in genere a metà luglio si ricomincerà. Quindi secondo me è stata già bella quella di ieri.
1: È stata davvero una grandissima festa. Dunque, dicevi, adesso è il momento della gioia, il momento dei festeggiamenti, ma è chiaro che noi dobbiamo parlare anche di quello che è il futuro immediato. C'è un campionato di Serie B, c'è una curva sud che deve essere ultimata per far sì che il nostro stadio possa accogliere delle squadre davvero importanti, no? Perché adesso ci siamo lasciati la C alle spalle, ma insomma tu l'hai visto già insieme a me, il parterre che ci aspetta per il prossimo campionato è di squadre molto molto forti. Cosa deve essere rivisto partendo da Tomei? Cittadinanza onoraria, ha detto il sindaco Fioravanti, blindatissimo, ha detto Passeri. Qual è il futuro del mister secondo te?
2: Ah, guardi, questo io mi auguro, perché comunque con Tomesi può davvero aprire un ciclo. Questa squadra gioca già a memoria con 2-3, ma non di più, ritocchi. Questa squadra può fare anche una Serie B importante, con meccanismi già rodati, con una squadra che praticamente solo Rizzo Pinna bisognerebbe in qualche modo riscattarlo dal Cosenza, perché il resto è una squadra che potrebbe fare davvero recitare un ruolo da protagonista anche in Serie B. Certo è, quella di ieri poteva essere la giornata anche per far sì che dalla bocca di Tomei uscisse una frase del tipo un altro anno saremo ancora qui insieme. Invece anche nelle interviste che ha rilasciato post partita con le televisioni nazionali, vedremo, non è il momento, sono tutte situazioni che sai, l'emotività, l'emozione a volte ti fanno dire cose, l'istinto emotivo ti fa dire cose che poi non avvengono. Queste sue dichiarazioni un po' mi fanno pensare, ti dico la verità, mi fanno pensare, anche perché come non possono suonare le sirene per Tomei, come del resto anche per Patti. Il discorso di Patti secondo me è leggermente diverso, perché comunque lui è molto legato alla famiglia Pasteri, quindi non credo che Matteo Patti cambia la casacca. Tomei sì, sarà riconoscente a Patti, sarà riconoscente a vita, credo, della famiglia Pasteri. Poi c'è un discorso economico che è ovvio, che al di là dell'amore, al di là dei risultati, al di là di tutto, prevale su qualsiasi altra cosa. Quindi
1: però Tomei ci ha sempre abituato ad essere misurati, ponderati, sobri in ogni occasione. Abbiamo visto, ha sempre avuto un self control davvero da vendere, no? E anche ieri ha dimostrato che tutto poteva essere messo in secondo piano. Adesso ha detto festeggiamo, poi parleremo di tutto il resto. Questo suo invece non esporsi, tu l'hai visto come un atto, diciamo, di rinuncia, un voler lasciare l'Ascoli?
2: Ma guarda, leggevo in settimana che erano attenzionati gli allenatori di Serie C, tipo del Giorgio del Potenza, da squadre anche importanti come l'Empoli, no? Quindi facendo un semplice paragone, se De Giorgio del Potenza è attenzionato dall'Empoli, uno come Tomei come minimo dovrebbe essere attenzionato almeno a squadre che in Serie A lottano per salvarsi, no? Quindi a chi non farebbe gola una sirena di Serie A? Staremo a vedere, ripeto, quello che fosse stato blindatissimo e Tomei convintissimo dell'Ascoli, di rimanere all'Ascoli, ieri sarebbe stata un'occasione ideale per dirlo, sarebbe stata una festa sulla festa. Il fatto che non ne parliamo, adesso vediamo, qualche dubbio mi viene.
1: Qualche dubbio ti viene, anche se ripetiamo, il mister ci ha abituato a questo suo essere sempre misurato e ponderato in ogni occasione, quindi magari non si è voluto sbilanciare.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, nello studio.
1: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
3: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: A Livorno un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Notte di festa ad Ascoli per la conquista della Serie B della squadra bianconera.

0: personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica umana. E i ragazzi, fargli complimenti è scontato, però sicuramente è questo.
1: Raggiante anche Patron Passeri, che ha festeggiato la promozione alzando la coppa insieme alla squadra. Lui dice ha sempre creduto nelle possibilità dei bianconeri di conquistare la Serie B.
2: E sta nascendo qualcosa di bello, senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano al picchio, perché mi faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, un po' mi davano per matti tutti quanti, però io ci credevo, fino ad arrivare. Secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso. Comunque la squadra più forte siamo noi. Non sa prendere gli amici da Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli, quantomeno nel nostro girone, e al 90% uno degli altri gironi è stato l'Ascoli. È l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff. E lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta.
1: La festa dallo stadio dove c'erano ad assistere alla partita oltre 10.000 spettatori si è spostata in Piazza del Popolo, presente anche il sindaco. La grande festa si è svolta regolarmente e senza eccessi. Ora si dovrà cominciare a parlare di futuro con Passeri, che vorrebbe blindare Tomei. Di questo e di altro parliamo nel Realtà Locale di oggi, condotto da Veruska Cestarelli con Mario La Rocca. Le altre notizie, andiamo alla cronaca. Auto in fiamme sul raccordo autostradale 11 a Mon San Polo del Tronto, nessun ferito, è successo nella mattinata di ieri lungo il raccordo. Appunto, un'autovettura è stata improvvisamente avvolta nelle fiamme nei pressi dello svincolo di Mon San Polo. L'emergenza è scattata poco dopo le 8, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli. La squadra ha provveduto a spegnere l'incendio evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Poi è stata effettuata la messa in sicurezza della zona e del mezzo. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. Le cause che hanno provocato il rogo sono quindi in fase di accertamento. Andiamo a Grotta a Mare, dove è stata inaugurata nel quartiere Tesino Village la casa sequestrata alla criminalità organizzata, divenuta anni fa di proprietà del comune e concessa in uso gratuito all'associazione Onfalos Autismo e Famiglie. Ora la struttura si chiama Bay Blue Onfalos e diventerà un circolo laboratorio dell'associazione. Alla cerimonia inaugurale intervenute le autorità, presente il sindaco. La casa ora ospiterà attività educative rivolte ai bambini in età scolare e percorsi per adolescenti, giovani e adulti. Il progetto si chiama Casa Mia e sarà una sorta di palestra di autonomia abitativa per accompagnare gli ospiti verso una vita indipendente. Andiamo adesso tra i nostri magnifici monti sibillini, perché il lago di Pilato ha ritrovato quest'anno la sua forma a occhiale. Dopo circa un decennio, infatti, i due specchi d'acqua che lo compongono sono tornati a congiungersi, restituendo al bacino glaciale d'alta quota l'aspetto che lo ha reso celebre tra escursionisti, studiosi e appassionati della montagna appenninica. Situato a 1941 metri di altitudine sulle pendici del Monte Vettore, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il lago di Pilato rappresenta uno degli ambienti naturali più preziosi dell'Appennino centrale. La sua particolare conformazione, che nei mesi di maggiore disponibilità idrica unisce le due conche glaciali in un'unica figura che assomiglia a un paio di occhiali, negli ultimi anni era stata compromessa dalla riduzione delle precipitazioni nevose e dalle condizioni climatiche che avevano mantenuto separati i due bacini. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa. Nella fascia oraria dalle 7 alle 20, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di

0: 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfino. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. Ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie: in estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
3: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Da Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previde Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
2: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione Europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
3: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Notte di festa ad Ascoli per la conquista della Serie B della squadra bianconera dopo la vittoria degli uomini di mister Francesco Tommei per 3-0 sul Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. Dopo aver sfiorato la promozione nella regular season, la squadra ha centrato l'impresa affrontando nel migliore dei modi gli insidiosi playoff. Siamo stati bravi a gestire nella grande delusione e a ricaricare le batterie per disputare i playoff nelle migliori condizioni possibili e ci siamo riusciti, ha

0: possibilità dei bianconeri di conquistare la Serie B.
1: Sta nascendo qualcosa di bello, senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano a picchio perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, un po' mi davano per matti tutti quanti, però io ci credevo, fino ad arrivare. Secondo me non abbiamo vinto il campionato direttamente per cazzo. Comunque la squadra più forte siamo noi, non sappiamo prendere gli amici da Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli quantomeno nel nostro girone, e alla parola del certo uno degli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff, e lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta.
0: La festa dallo stadio dove c'erano ad assistere alla partita oltre 10.000 spettatori si è spostata in Piazza del Popolo, presente anche il sindaco. La grande festa si è svolta regolarmente e senza eccessi. Ora si dovrà cominciare a parlare di futuro con Passeri che vorrebbe blindare Tomei. Di questo e di altro parliamo nel Realtà Locale di oggi, condotto da Verusca Cestarelli con Mario La Rocca. Le altre notizie, andiamo alla cronaca. Auto in fiamme sul raccordo autostradale 11 a Monsan Polo del Tronto, nessun ferito, è successo nella mattinata di ieri lungo il raccordo, appunto un'autovettura è stata improvvisamente avvolta nelle fiamme nei pressi dello svincolo di Monsan Polo. L'emergenza è scattata poco dopo le 8, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli, la squadra ha provveduto a spegnere l'incendio evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente, poi è stata effettuata la messa in sicurezza della zona e del mezzo. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. Le cause che hanno provocato il rogo sono quindi in fase di accertamento. Andiamo a Grotta a Mare, dove è stata inaugurata nel quartiere Tesino Village la casa sequestrata alla criminalità organizzata, divenuta anni fa di proprietà del comune e concessa in uso gratuito all'associazione Onfalos Autismo e Famiglie. Ora la struttura si chiama Bay Blue Onfalos e diventerà un circolo laboratorio dell'associazione. Alla cerimonia inaugurale intervenute le autorità, presente il sindaco. La casa ora ospiterà attività educative rivolte ai bambini in età scolare e percorsi per adolescenti, giovani e adulti. Il progetto si chiama Casa Mia e sarà una sorta di palestra di autonomia abitativa per accompagnare gli ospiti verso una vita indipendente. Andiamo adesso tra i nostri magnifici monti sibillini, perché il lago di Pilato ha ritrovato quest'anno la sua forma a occhiale. Dopo circa un decennio, infatti, i due specchi d'acqua che lo compongono sono tornati a congiungersi, restituendo al bacino glaciale d'alta quota l'aspetto che lo ha reso celebre tra escursionisti, studiosi e appassionati della montagna appenninica. Situato a 1941 metri di altitudine sulle pendici del Monte Vettore, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il lago di Pilato rappresenta uno degli ambienti naturali più preziosi dell'Appennino centrale. La sua particolare conformazione, che nei mesi di maggiore disponibilità idrica unisce le due conche glaciali in un'unica figura che assomiglia a un paio di occhiali, negli ultimi anni era stata compromessa dalla riduzione delle precipitazioni nevose e dalle condizioni climatiche che avevano mantenuto separati i due bacini. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrata.

0: entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sento.
1: In Blu 2000 News.
2: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa attenta alla scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali Precisi. Buonasera da Pierachille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese. Ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
3: Buonasera da Madrid, alle 18 è il momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Vai. Parlamentari, ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riarmo, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con vescovi invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. Madrid è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili. È proprio me. Dalla sala stampa vaticana è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della chiesa in Spagna, accompagnate da persone e da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata un'ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltate con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua. Il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri. È stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
4: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma, fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
5: Alle 9:20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10:05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. 3 civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima, un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Difendere la cooperazione tra gli stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
6: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
7: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
6: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
8: Buonasera, Pierchile, si pareggia dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano, strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centro-destra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centro-destra, che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli. A Trani, dopo un testa a testa, alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni. L'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa a Vico Pisano in provincia di Pisa per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
9: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto, in pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri, siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli. Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private. Un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
5: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Ascione.
10: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano alimenti essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche, ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani, si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile: gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria. Ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune globale. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Lo sport, si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati: palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
11: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana, scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
12: Radio Ascoli.
13: La mia terra non mi molla, forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Io non lo so cosa si faccio qui.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Il sogno dell'Ascoli diventa realtà e i bianconeri tornano in Serie B, travolgono il Brescia con Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. Partiamo da quello che è accaduto ieri a Del Duca, un tripudio davanti agli 11.000 che hanno colorato lo stadio di bianconero. Una macchina definita infernale costruita da Tomei, Patti e Passeri che hanno festeggiato con un tris che di fatto ha mandato al tappeto i Lombardi. Ne parliamo in collegamento con Mario La Rocca. Mario, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, innanzitutto dici com'è stato questo risveglio da professionista che segue il calcio ascolano da sempre, ma anche insomma sotto la pelle da uno che è tifoso bianconero.
2: È stato un risveglio un po' come credo comune a tutti i tifosi, non mi viene in mente di dire ascolani, ma diciamo che ha coinvolto un po' tutto il territorio, no? Non solo Piceno, non solo delle Marche. Sicuramente un risveglio positivo, come dimostrano anche le tante testimonianze e persone che erano ieri fino alle prime luci dell'alba in Piazza del Popolo a salutare la squadra. Direi anche meritato, finalmente ha vinto la squadra più forte, perché poi negli ultimi anni i playoff denotavano un po' questa mancanza delle famose seconde che non riuscivano mai ad agganciare il treno per la Serie A. Invece quest'anno devo dire che i playoff hanno manifestato davvero una superiorità delle formazioni arrivate seconde, e la dimostrazione l'ha data proprio l'Ascoli, che ha battuto il Brescia in maniera netta nell'arco dei 180 minuti. Poi è vero, il calcio è fatto di episodi, sono stati episodi sicuramente che basta pensare al clamoroso gol che si è mangiato Malamo, che sarebbe stato un pareggio probabilmente a fine primo tempo, però con i secoli in A potremmo riempire pagine di giornale e fare ore di radio, quindi è giusto così. Ha vinto sicuramente la squadra più forte, ma lo hanno riconosciuto anche gli ambienti bresciani.
1: Promossa in Serie B l'Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento, che sono di fatto le quattro squadre che saliranno. Parliamo di quello che è stato un campionato, una vera e propria cavalcata bianconera. Non c'è stato dubbio che una sinergia di questo tipo

0: Belgica, no? Che ha reso quell'anno anche lì indimenticabile. Questa è partita, devo fare un applauso ai tifosi, perché sono stati gli unici all'inizio a sposare questo progetto. Che non dimentichiamoci che tutta l'imprenditoria, la gran parte dell'imprenditoria locale e non solo, all'inizio guardavano un po' con diffidenza, no? La famiglia Passeri, perché comunque in qualche modo legata alla famiglia Pulcinelli, una vendita della società che solo la famiglia Passeri, no? Poteva affollarsi, viste anche i tanti interessi comuni che avevano con l'ex patron dell'Ascoli, e quindi non c'era questo amore con l'imprenditoria locale. Poi piano piano si sono avvicinati, a cominciare da Turla, Ubaldi, Morosini e quant'altro, hanno cominciato a riallacciare i rapporti, che sono poi alla fine esplosi, perché vai a trovare una persona che dice, no, che parla comunque male, che ha diffidenza in questa società. Bravo la famiglia Passeri, bravo Bernardino soprattutto ad essere genuino, ad essere molto legato al territorio, ma soprattutto, ripeto, il plauso va ai tifosi che fin dall'inizio hanno sposato il progetto e hanno detto: noi siamo con voi.
1: E sono stati davvero il 12° uomo in campo, quello che come sempre raccontiamo ai microfoni di Radio Ascoli riesce anche in situazioni complesse a fare la differenza. Mario, dicevamo, una cavalcata da sogno, dalla presentazione in Piazza del Popolo fino alla battaglia di Arezzo, una rincorsa destinata a restare davvero negli annali. 11 vittorie consecutive, tutte d'un fiato, un campionato fatto di gioie e delusioni, dolori e rinascita, sconfitte e trionfi. È stato il momento, secondo te, in cui hai capito che questo gruppo poteva davvero farcela e arrivare a davvero realizzare questo sogno della Serie B?
0: Guarda, Verusca, non voglio spacciarmi per intenditore di calcio, no? Oppure ripeto, sono tutti bravi. Io a settembre ho avuto un incontro con il direttore sportivo Patti, extra calcistico. Quindi proprio non si parlava, poi ovviamente no, il tema diventa il calcio comunque. E in quell'occasione dissi a Patti che erano già trascorse settembre, quindi però parliamo di quinta, sesta giornata di campionato, ma non di più. E dissi a Patti: questa squadra è da primi tre posti. E lui, contento, ma mi guardò come terra, perché poi la mia seconda affermazione fu: se arriviamo dopo l'ottavo posto è un fallimento, i playoff è l'obiettivo minimo, questa storia prima ai primi tre posti. E lui un po' accettò, un po' mezza bocca, perché disse: beh, no, io non esagerare, perché sai, ai primi tre posti, perché è un fallimento, no? Non è comunque un fallimento, perché comunque si era già visto. Quindi io sin dall'inizio ho detto che questa squadra era forte. Ci sono le registrazioni in radio quando, diciamo, c'è stato il momento un po' difficile, no? del campionato, dove l'Ascoli non riusciva a trovare la porta, c'era il suo possesso palla ma non c'erano le conclusioni in porta, dove dicevo: piena fiducia a Tomei, perché Tomei è riuscito a dare un'identità a questa formazione, prima o poi si sbloccherà, prima o poi trova il varco, cioè fare 80 minuti dentro la metà campo avversaria, dagli oggi, dagli domani alla fine riesce a trovare il bandolo della matassa. Quindi ero molto fiducioso sulla promozione diretta. Il distacco dell'Arezzo era davvero enorme, quindi onestamente non ci ho creduto mai più di tanto, anche se poi alla fine la differenza è stato un gol, quindi era assurdo le speranze, e man mano che passava il campionato, passavano le giornate, crescevano. Però devo dire che è una formazione che secondo me, ma ai playoff ha dimostrato sin da subito di essere in palla, quindi credo che il 70-80% delle persone, al di là dello scetticismo ascolano che conosciamo un po' tutti, erano convinti che questa squadra, essendo la più forte, ce l'avrebbe fatta.
1: È la stessa cosa che ha detto poi il patron Passeri ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta di Campobasso: mi hanno dato del pazzo, del folle, ha detto, ma io l'ho subito affermato, noi vinciamo i playoff. Il patron bianconero era certo delle potenzialità di questo gruppo. Parliamo di quella che è stata la grande festa bianconera ieri, protagonisti i calciatori. Ascoli non vedeva questa sinergia, questa sintonia davvero da tempo, una festa bellissima anche se misurata in ogni angolo. Hai già notizie su quelli che saranno i festeggiamenti per la promozione in B, quando e dove sarà organizzata?
0: No, ti dico questa mattina no, anche se secondo me la festa più bella è stata ieri. Non so se riusciranno in tempi strettissimi ad organizzare una festa, perché poi è vero che ci sarà

0: il parco del Memorial Troiani, il 16 montato in piazza, però è anche vero che incombono le vacanze per i giocatori che sono contrattualizzati fino al 30 giugno, però bisognerà capire lo sciogliete delle righe quanto avverrà, perché poi da, diciamo, in genere a metà luglio si ricomincerà, quindi secondo me è stata già bella quella di ieri.
1: È stata davvero una grandissima festa. Dunque, dicevi, adesso è il momento della gioia, il momento dei festeggiamenti, ma è chiaro che noi dobbiamo parlare anche di quello che è il futuro immediato. C'è un campionato di Serie B, c'è una curva sud che deve essere ultimata per far sì che il nostro stadio possa accogliere delle squadre davvero importanti, no? Perché adesso ci siamo lasciati la C alle spalle, ma insomma tu l'hai visto già insieme a me, il parterre che ci aspetta per il prossimo campionato è di squadre molto molto forti. Cosa deve essere rivisto partendo da Tomei? Cittadinanza onoraria, ha detto il sindaco Fioravanti, blindatissimo, ha detto Passi. Di qual è il futuro del mister secondo te?
0: Questo io mi auguro, perché comunque con Tomei si può davvero aprire un ciclo. Questa squadra gioca già a memoria con 2-3, ma non di più, ritocchi. Questa squadra può fare anche una Serie B importante, con meccanismi già rodati, con una squadra che praticamente solo Rizzo Pinna. Bisognerebbe in qualche modo riscattarlo dal Cosenza, perché il resto è una squadra che potrebbe fare davvero recitare un ruolo da protagonista anche in Serie B. Certo è, quella di ieri poteva essere una giornata anche per far sì che dalla bocca di Tomei uscisse una frase del tipo un altro anno saremo ancora qui insieme. E invece anche nelle interviste che ha rilasciato post partita con le televisioni nazionali, vedremo, non è il momento, sono tutte situazioni che, sai, l'emotività, l'emozione a volte ti fanno dire cose, l'istinto emotivo ti fa dire cose che poi non avvengono. Queste sue dichiarazioni un po' mi fanno pensare, ti dico la verità, mi fanno pensare, anche perché come non possono suonare le sirene per Tomei, come del resto anche per Patti. Il discorso di Patti secondo me è leggermente diverso, perché comunque lui è molto legato alla famiglia Pasteri, quindi non credo che Matteo Patti cambia la casacca. Tomei sì, sarà riconoscente a Patti, sarà riconoscente a Vida, credo, la famiglia Pasteri. Poi c'è un discorso economico che è ovvio che al di là dell'amore, al di là dei risultati, al di là di tutto, prevale su qualsiasi altra cosa. Quindi
1: però Tomei ci ha sempre abituato ad essere misurati, ponderati, sobri in ogni occasione. Abbiamo visto, ha sempre avuto un self control davvero da vendere, no? E anche ieri ha dimostrato che tutto poteva essere messo in secondo piano. Adesso ha detto festeggiamo, poi parleremo di tutto il resto. Questo suo invece non esporsi, tu l'hai visto come un atto, diciamo, di rinuncia, un voler lasciare l'Ascoli?
0: Ma guarda, leggevo in settimana che erano attenzionati gli allenatori per il Cidico del Giorgio del Potenza, da squadre anche importanti come l'Empoli, no? Quindi facendo un semplice paragone, se De Giorgio del Potenza è attenzionato dall'Empoli, uno come Tomei come minimo dovrebbe essere attenzionato almeno a squadre che in Serie A lottano per salvarsi, no? Quindi a chi non farebbe gola una sirena di Serie A? Staremo a vedere, ripeto, quello che, cioè, fosse stato blindatissimo e Tomei convintissimo dell'Ascoli, di rimanere all'Ascoli, ieri sarebbe stata un'occasione ideale per dirlo, sarebbe stata una festa sulla festa. Il fatto che non ne parliamo, adesso vediamo, qualche dubbio mi viene.
1: Qualche dubbio ti viene, anche se, ripetiamo, il mister ci ha abituato a questo suo essere sempre misurato e ponderato in ogni occasione, quindi magari non si è voluto sbilanciare semplicemente perché ha questo tipo di approccio ad ogni situazione. Torneremo a parlare di calcio bianconero anche domani in zona mista, in diretta come ogni martedì dalle 18:45. Hai già qualche anticipazione che puoi darci?
0: Non voglio azzardare, spero di portare un protagonista domani in radio, poi vedremo, attendiamo, sto aspettando la conferma, avevo solo la promessa e vediamo.
1: Vi comunicheremo dunque nelle prossime ore chi saranno gli ospiti della puntata di Zona Mista domani, martedì, ore 18.45 in diretta su Radio Ascoli. Per il momento è tutto, io mi fermo qui da Verusca Cestarelli, grazie per l'ascolto e buona giornata a Mario La Rocca.
0: Ciao, grazie a voi, buon proseguimento.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tu che ti ci aspetta, io che tremo in questa stanza, spingo gli occhi chiusi, resto ferma, la paura che mi culla. Cambia l'idea che hai di me,

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: senti.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.